0: Pietà. Das alles mit genau diesen Gästen.
1: Buongiorno a tutti, sono Verena e vi do il benvenuto qui a Lives.
2: Hallo, hier ist Johannes von der Wiener Deckweinkommissar.
3: Ciao ragazzi, sono la Claudia, una delle proprietarie del campeggio Steiner.
4: Buongiorno, sono Florian Elmenreich, il direttore a Merano. Siamo la nostra famiglia, gestisce questo bellissimo albergo in stile Liberty.
5: Ich bin die Sissi Amort aus Merano.
6: Buongiorno, sono Philipp Elmenreich, adesso la quarta generazione qua nel nostro Mittel Minion di Merano, sia responsabile per la concezione del bar.
7: Buongiorno e benvenuti, io sono Eva Ilmer, del di Tirolo, presso Merano.
0: Presso Merano, ich bin schon